0: stesso ha pensato. Storia del Tiberiato. Faccio il capo.
1: Five, five, one, nine, six, two. RPM.